quello più caramelle. Lei, Nina. Le rose e violini. Potete tre da fila che violia. Le gustano le scuvette.